0: Buona serata.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Buona serata. Buona serata.

0: Sloop.
1: Rambo.
2: Steve.
1: Rambo.
2: Steve.
1: Come shot.
0: Fucking Steve. Fucking Kong.
1: Rambo.
2: Steve.
1: Come shot.
0: Fucking